0: così l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. È volato via il tempo anche questa sera, ragazzi, grazie mille per esserci stati fino a qui. Da me Valentina Guidi è tutto, un ringraziamento particolare ad Ale Zuber e soprattutto fate i bravi, ragazzi, buona serata, ciao.
1: Disco Radio lo muove,
2: lo muove.
3: Se amate gli anni 90 siete nel posto giusto. E sì, perché puntuale anche oggi torna il Rhythmic History Extended Version, il programma con me, Alessia Loisi, dedicato a tutte quelle che ci hanno fatto ballare proprio in quegli anni lì, non solo gli anni 90, ma anche i primissimi del 2000. Volete sapere cosa vi aspetta? Allora, tra un attimo, una bella cicchetere della Cicchetere Band, ritroveremo gli Opus 3 con It's a Fine Day, ma partiamo subito dal 2000, preparatevi ad alzare il volume per One More Time dei Daft Punk.
1: Rhythmic History!
4: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: un fine settimana all'insegno del sole, del caldo e della buona musica. Sì, perché abbiamo selezionato per voi le hit che hanno fatto restare del ritmo, come questa di Open Streets, a Fine Day, tra un attimo anche Gala.
1: Rhythmic History.
2: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire

0: l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non basta, voglio di più.
1: Più di così?
3: Ancora di più.
1: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
1: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più?
1: Se passi all'esposizione di Autorigol di al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
1: Autorigoldi.it.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
6: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
6: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
8: Estate alle porte?
6: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Ecco qualche esempio:
6: Fiat Pandina da 12.490 euro,
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
6: Peugeot 208 da 17.990 euro,
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
6: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Info su denicar.it.
9: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Niente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
13: Ma che bello stare con voi anche nel bel mezzo del weekend. Io mi presento, sono Alessia Luisi. Non ci seguite ancora sui social? Allora, che aspettate? Quando passa il vostro Rhythmic History preferito, fate una bella story su Instagram e ci taggate Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Poi, se volete suggerire anche delle hit da riascoltare all'interno di questo appuntamento, scrivetemi a.aloisi@discoradio.it. Vi leggo tutti. DJ Herbie, tra un attimo, sì, è lui che ci riporterà nel 1991. Ritorneranno i French Affair, Boris Douglas, prima Gala.
14: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
14: La storia del ritmo su Disco.

0: c'era Gaia con Never Meet. L'anno era il 2000 e siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Ruisi su Disco Radio. Tra un attimo anche il gioco dell'amore.
1: Rhythmic History.
0: Disco Radio. So che tanti di voi si preparano a partire per le ferie, allora non dimenticate di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Tanti modi per farlo, ma io vi ricordo per esempio che potete scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Fatelo, perché da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ci potete anche mandare i messaggi alla diretta, questo lo potete fare anche adesso, o se volete potete riascoltarci in podcast. Sì, perché il Rhythmic History Extended Version è anche lì in podcast a vostra disposizione, ci potete riascoltare quando vi pare e piace. Dai che facciamo un gioco, c'è cioè il gioco dell'amore con Dani J.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: dell'amore.
1: Aiuto.
2: Yeah baby.
3: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
3: Let's go. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa era la musica che si ascoltava e si ballava un passo dal terzo millennio. Era il 1999, l'anno dei Web con Loving Time. Tra un attimo arriva anche quella che faceva Bondegedegedegebondegebon.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Non mi dite che siete appena arrivati. Dai che ci godiamo gli ultimi minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Con voi ci sono io, Alessia Luisi. Subito Ice and Sea Alexia. Questa è Think About The Way.

0: il sound dei MiG-29 a chiudere l'appuntamento di oggi con l'extended version dei Rhythmic History. Amanti della dance storica, io sono Alessia Roisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e come sempre in replica il weekend alle 6.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: E allora siamo pronti ad iniziare l'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco del weekend, tutte le hit più ritmate della città da sentire senza interruzioni che arriveranno per tutta la giornata, anche se nel nostro caso andremo avanti solamente fino alle 10, ci sarà anche il meglio di Belli Svegli, un sacco di musica come dicevamo e soprattutto è già pronta la prima delle nostre novità che andiamo a sentirci insieme, è quella delle 7 in punto.
3: Disco.
2: Vabbè, mancano le presentazioni del caso, per cui buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, lo dicevamo poco fa, insieme fino alle 10 di questa mattina, con i vostri messaggi, se volete, al 393-800-3000, raccontateci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Abbiamo già preparato, lo dicevamo poco fa, la prima delle nostre novità, abbiamo scelto John Summit e Julia Church, c'è cioè Shane.

il nuovo disco di John Summit e Julia Church che si chiama Shades of Blue su Disco Radio. Era la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con Lil Nas X.

0: 15 abbiamo risentito anche Justin Bieber e What Do You Mean su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Non abbastanza vecchia per essere uno dei nostri Rhythmic History, che in effetti sta arrivando tra poco, dal 1999.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Let's go! Mighty World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
7: Quasi tutto.
6: Cosa manca?
7: Una Jeep nuova.
6: Una Jeep?
8: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
6: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
8: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
15: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
16: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
15: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
16: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
15: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
17: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate

0: italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
2: Disco Radio.
3: Allora proviamo a svegliarvi con la prossima. In effetti dal 1999 arriva un altro dei nostri Rhythmic History. La canzone che abbiamo scelto per voi è quella di Gigi Doug. Si intitola Bla Bla Bla.
2: Rhythmic History.

0: canzone di Martin Garrix ed Ed Sheeran che si intitola Repeat It su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, almeno nella prima parte del nostro appuntamento che andrà avanti fino alle 10. E tra le cose da riascoltare ovviamente non poteva mancare il Cineforum Tecnico Scientifico e le recensioni del prof Locatelli.
1: Ma veniamo a noi, perché abbiamo delle persone con degli ego normali, sì, e che producono recensioni di livello altissimo. Vero, ad esempio, sì, Arianna Pugliatti è tornata da Pugliatti.
0: La dottoressa Pugliatti, prego.
1: Nonostante il successo planetario ottenuto con i suoi bestsellers.
0: Cosa, come, scusi?
1: I suoi bestsellers. Il bestseller.
0: Bestseller. Gli avrei chiesto di ripeterlo una terza volta.
1: Il noto scrittore britannico Bram, uso di ampliare il suo reddito, sì, si dedica alla vendita di aspirapolveri porta a porta. Già lo conosce? Ken Folletto?
0: Beh, non era male, non era male.
1: I pilastri della polvere.
0: Molto bene.
1: Passiamo a Federico Salton.
0: Prego.
1: Curiosità, c'è un piccolo aeroporto di Bergamo che è famoso in tutto il mondo per il fatto di essere gestito dal sacerdote e dai ragazzi della parrocchia.
0: Ah sì?
1: Oratorio al serio.
0: Anche questa non è affatto male.
1: E chiudiamo con Malcolm X.
0: Sì?
1: Notizia di... scienza.
0: Okay.
1: Questo grosso mammifero è diventato famoso non per il suo enorme corno, ma no, anche per il suo famoso enorme corno, ma anche per i suoi grossi problemi di incontinenza.
0: Ah, sì?
1: L'urinoceronte.
2: Belli

0: è proprio il rap futuristico che dice nel finale la canzone di Fabri Fibra che abbiamo riascoltato e che si intitola Tranne te dal 2011 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove arrivano anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Ci attende una domenica all'insegno del sole tra Piemonte e Lombardia, da segnalare qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sulle Alpi e le temperature massime in ulteriore aumento, con picchi che a Milano e Torino saranno anche prossimi 36-37 gradi. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase

0: anticiclonica. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: tuo radio.
1: Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Arrivano Rubber Miles e Children dal 95, Samurai J ed Ossessione, Safe Sound di Capital Cities dal 2013. Subito c'è Joel Corry da risentire con Devotion.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli. Disco.

spettacolo. Il disco di Robert Miles si intitolava Children, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, tra le hit più ritmate della città, ascoltate senza interruzioni. Andremo avanti per tutta la giornata, almeno fino alle 21, quando arriverà il nostro Disco Radio Party. Nel frattempo c'è il meglio di Belli Svegli, e allora tra le rubriche più amate del nostro appuntamento della mattina certamente c'è quello con i messaggini a caso. Vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete inviato o l'ultimo che avete ricevuto, l'importante è che sia un messaggio di testo che non abbia nulla a che vedere con i Belli Svegli. Il risultato, dopo averli letti uno dopo l'altro e uno in fila all'altro,

0: che tanto eravate sveglie, dopo mezz'ora l'avrei fatto.
1: Poi il resto va visto insieme.
0: Buongiorno, non ho capito la tua domanda.
1: Tra due settimane vado a Malaga con Elisa e Silvia e stiamo cercando di capire se fare città o mare o entrambe.
0: Oggi bisogna prendere i panini e l'affettato per Diego da portare domani.
1: Non me ne ero accorta prima, io l'auto non la vedo spesso come te.
0: Grazie, buona vacanza, salutami Napoli.
1: E pensa a chi porta tavoli, sedie, stoviglie, eccetera.
0: È inutile che la scarichiamo in due.
1: Uno accanto a me che sembra abbia un topo morto in bocca.
0: Non ci posso credere, hai dimenticato il costume.
1: Partiamo ora, arriveremo per le 12:15.
0: Perché non hai fatto gasolio alla pala 58?
1: Grazie Marti, cavoli, sarà gigantesco con tutti quei servizi che ha. Oggi controllo se hanno disponibilità, grazie.
0: Pura magia.
1: Dipende da che ora si alza.
0: Ho lasciato pure dentro il gilet.
1: Mi sa che è tardi per ricordarti le magliette.
0: Tutto entro il 12 e Arturo ferma carichi non ha.
1: Non ho nulla di bianco.
0: Oltre a fermacarichi, Gastone, vai giù nelle lavanderie, prepara il detersivo e l'ammorbidente. Io intanto preparo le calze da mettere sulle mucche.
1: Ciao, sarà sicuramente bella per te.
0: Devo inserire la spesa condizionatore, ancora non ci sono riuscito.
1: Bello il concerto?
0: Sì, è un pelo più piccolo, di pochi centimetri. Io probabilmente terrei i due visti ieri.
1: Sai che ridere ieri, io gli ho tirato una bella padellata nei denti.
0: Stavolta passo, l'importante è che tu non sia da solo.
1: Ma più importante è la consegna di Monza. La Sciura mi ha chiamato due volte, vecchiotta.
0: Comunque io sto morendo di sonno e stanchezza.
1: C'è abbastanza da rincorrerlo, sei in cascina?
0: Amore, mi porti fuori cellulare o chiavi?
1: Non si sa mai.
0: Eccolo lì, non allora vediamo se sarà buono o meno.
2: Belli svegli. Disco Radio. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere. Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso. Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Allora mandiamo un po' di saluti a Roberto e Giovanna che ci ascoltano da Turate e che stamattina si sono sintonizzati molto presto. Un po' di faccende da fare, giardino da sistemare finché le ore sono quelle più fresche. Arriva subito The Bausa, c'è Magnetic.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

già le 8. Il che significa che è già pronta un'altra delle nostre novità che stiamo per ascoltare nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ancora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi, a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati. Ci avete scelti e noi vi ricompensiamo, se così si può dire, con una delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Bibi Rexha.

0: Beh ragazzi, pezzone che arriva dal 2003, abbiamo scelto Fat Man Scoop e Be Faithful, e tra poco invece arriva uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già individuato dal 2001.
1: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
2: Hambù, mi piaci tu.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo.

0: Harris e Jazzy, che si chiama Satisfy, sul Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. All'interno della prima parte del nostro From Disco to Disco, il sabato e la domenica, c'è anche il meglio di Belli Svegli, che vi riproponiamo con il meglio della settimana proprio durante il weekend. Quindi abbiamo scelto di farvi risentire l'oroscopo della settimana di Mr. Lee, che questa volta è andato a Deborah. Che abbiamo scelto stamattina?
1: La fortunata di oggi è Deborah.
0: Deborah, sì.
1: Si è capito che vacca?
0: un pochino sì.
1: Nata 8-11-90.
0: Sì, e cominciamo per Deborah con...
1: Partiamo con benessere.
0: Il benessere per Deborah.
1: Cara Deborah.

0: Sì. Ricordati che niente nella vita distrugge l'autostima, sì, come la fotocamera interna del telefono che si apre all'improvviso. Chi è questa moto? Sono io da sotto, mannaggia.
1: È tutto
0: chiaro. Passiamo a lavoro.
1: Il lavoro per Deborah, prego.
0: Cala Debola.
1: Sì.
0: Allora, diciamo, per quanto ti riguarda, che gli elloli...
1: Sì.
0: E loli. Sono per i principianti, diciamo che tu punti direttamente al disastro. Ok? Quindi questo è il tuo modo di lavorare, noi sì, apprezziamo.
1: Certo, certo.
0: E
1: certo.
0: Chiudiamo con...
1: Mole. Sono quasi completamente soddisfatto.
0: Mole.
1: Molto meglio. Amore per Deborah, sentiamo.
0: Debola.
1: Non mi spaventi così, che sono debole.
0: Debola va, è un nome che fa paura, eh.
1: Certo.
0: Debola.
1: Se lo dici così, poi.
0: Debola. Cara Debola.
1: Debola, sì.
0: Tuo interrogativo è: come faccio a innamorarmi? Come faccio? Hai ragione. Perfettamente ragione.
1: Come fai
0: a innamorarti? Ormai ci sono certi uomini che si fanno le sopracciglia che sembrano sponsorizzati dalla Nike. Tutto bene, ma quest'area di gabbiano basta. Tu pensa che per par condicio,
1: sì,
0: i gabbiani si fanno le ali a sopracciglia di coglione?
1: No, lì per lì. Ma per favore.
0: No, io, Astrid, Stella, Cosimo, certo, Gianluca, certo. Pato.
1: Lei si nasconde dietro a un
0: dito. È l'universo che parla.
1: Sì, l'universo, certo.
0: Sì, ma blanco. Belli svegli.

0: ascolto Disco Radio perché il tamarristo da altre parti non c'è.
1: Belli svegli.

0: Inoltre potete inviare i vostri messaggi anche solo per dei saluti al 393-800-3000. Vi aspettiamo!
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Molto bene, sono pronte anche le prossime 4 ad ascoltare senza interruzioni. Arrivano i BTS con Scream, Ulalala di Tue Visa dal 97 e poi Fisher & Tons & I con Favor, ma anche la canzone di Enrique Iglesias, Gente de Zona e Baila.

0: ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.
1: Belli svegli.

perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: bella canzone dei BTS che si chiama Swim su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e il giovedì con il nostro spam poeta indesiderato che realizza rime per voi e che poi si trasformano in canzoni istantanee che questa volta abbiamo realizzato per Camilla. Vorrebbe dedicare una canzone istantanea a Camilla, che è tua figlia, giusto?
1: Esatto, sì, proprio lei.
2: Quanti anni ha Camilla?
1: Quasi 18, se ne hanno fa 18 anni.
2: 18?
0: Ma come è possibile?
2: Tu avrei detto che avevi 19 tu, esatto.
1: No, magari, purtroppo no.
2: Che voce giovanissima!
0: Ma veramente.
1: Allora, solo la voce, tutto il resto no.
2: Sei come me, cadi a pezzi.
0: Vabbè, siamo un po' tutti sulla stessa barca.
3: Sì, perché
0: allora,
3: infatti la figlia Camilla, sì? Dice, la sopporta nel suo invecchiamento. Mm? A volte non capisco, tra parentesi, sto diventando come Sironi.
0: Sì, dice lei. Grazie.
3: Sono goffa e imbarazzante, ma lei resta al mio fianco nonostante tutto, dicendomi solo che ha sempre ragione.
0: Ecco. Allora,
2: Come ti capisco, ho un diciottenne anche io a casa. E una sedicenne, okay. Quindi capisco perfettamente.
0: Ma che tuoi sono dei gioielli.
2: Sì, dei gioielli, sì.
0: Quando li guardi da lontano, da vicino.
1: Esatto.
0: Allora, Simona, se sei pronta, ti faremo sentire la canzone istantanea che Spam ha preparato per te, anzi per
1: pronta.
0: Camilla. La sentiamo? Dai.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Aspetta, eccola qui, arriva subito, pronti, via!
3: Patente distrutta. È tosta questa.
2: Ah, beh, giusto. Oh, un po' di chitarre.

0: Ma è bellissima questa,
1: tra l'altro. Stupenda.
2: No, tra l'altro mi piace questa, questo, diciamo,
0: strano connubio finale
2: fra Camilla e le chitarre così pesanti.
0: Stai tranquilla, Camilla, stai tranquilla.
2: Bellissimo.
3: Belli svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre.

0: essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Allora mandiamo un po' di saluti anche a Vito da Abbiategrasso, che sta lavorando nonostante sia domenica mattina, ma d'altra parte immaginiamo anche che siano in tanti ad essere in questa condizione con un turno fissato proprio nel weekend. Arrivano anche

già alle 9. E allora siamo pronti a cominciare un'altra ora insieme. Buongiorno di nuovo anche da parte mia a chi sta godendosi il weekend e la domenica mattina, a chi invece sta lavorando. Oggi vi tocca e quindi è così. Fortunatamente per voi in sottofondo c'è la musica di Disco Radio. Anzi, abbiamo scelto una delle nostre novità. La canzone nuova è quella di Alessio e OneRepublic. Si intitola In Your Eyes.

Il disco nuovo di Alesso e One Republic su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove sentite tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, almeno fino alle 21, anche se noi staremo insieme a voi solamente fino alle 10 di questa mattina. E abbiamo scelto anche Fedez e Achille Lauro, c'è cioè Mille!

0: scuole, ha pensato di portare la famiglia per qualche giorno di relax in giro tra mare e montagna. Grazie comunque per essere con noi nel corso della mattinata di Disco Radio all'interno del From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo sentito dei giornalisti e Riccione.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
4: Sogni una cantina a vista?
5: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
13: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
14: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
13: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
14: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
13: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
15: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
14: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
16: Quasi tutto.
14: Cosa manca?
16: Una Jeep nuova.
14: Una Jeep?
16: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
14: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
16: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
17: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti.

0: La canzone è quella nuova di Zerberit ora, e cioè If It's Not Love, su Disco Radio, mentre torna il meglio di Belli Svegli nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Nella prima parte vi facciamo sentire in pillole il meglio della settimana, lunedì dedicato al cinema, o meglio recitiamo la scena di un famoso film, lo facciamo noi a nostro modo, e voi avete l'ingrato compito di indovinare il titolo di quel film in cambio della nostra Disco Radio Bag. Questa settimana un film famosissimo che abbiamo recitato così.
1: Sei pronto?
2: Sto entrando nel personaggio.
1: Infatti ti stavo per chiedere se sei entrato.
2: Tu sei entrato nel personaggio?
1: Tantissimo.
2: Sarebbe piaciuto entrare in questa.
1: Lascia stare.
2: Vabbè, sì, all'epoca ero innamorato.
1: Allora, cominciamo a mettere il giusto sottofondo e poi...
2: Vado.
3: Eccomi. Cosa è successo? Oh!
4: Sei un bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
3: Calmati, devi calmarti, fai male alla bambina!
4: Cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
3: Ma lo sai, sono stato con Adriano!
4: Con Adriano,
3: te lo giuro!
4: Sei un bugiardo schifoso, mi fai schifo!
3: Ma guarda, Adriano al telefono, adesso gli chiedi a lui, Adriano!
5: Giulia ha scoperto tutto, non sono stato io!
4: Che fine ho fatto adesso? La fiducia che avevo in te, tutti i sogni che avevamo, che fine hanno fatto adesso?
3: Ma Giulia non ha fatto niente, poi Adriano è l'adenoidi, non ho capito perché.
5: Al telefono.
4: Chi è questa con cui sei uscito?
3: Ma no, nessuno!
4: Voglio sapere chi è, Carlo!
3: Non succederà mai più, Giulia, non succederà mai più!
4: Mi hai tradito?
3: Aia!
4: Dimmelo!
3: Ma solo un bacio!
4: Ah, mi fai schifo!
2: Vabbè. Rimane il dubbio del...
1: Pensa
2: perché
1: se lui
2: ha l'adenoide. Perché ha l'adenoide?
5: Telefono.
2: Ma non sei al telefono così, è l'adenoide.
1: No, pensa se lui e lei fossero per caso sintonizzati stamattina.
2: Beh, se... lei sarebbe morta.
1: Sì,
2: secondo me. E lui sarebbe molto male.
6: Belli Svegli.

0: calcio almeno quell'anno, il disco di Shakira, Freshly Ground, Waka Waka, che era ufficialmente la colonna sonora. Era il 2010 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre è pronto il meteo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, da segnalare qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sulle Alpi e le temperature massime in ulteriore aumento, con picchi che a Milano e Torino saranno anche prossimi 36-37 gradi. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.

0: Beh, il disco era quello degli Airphone, si chiamava Prime Time Sex Crime, era il 2002 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, e intanto è già pronto anche il meglio della settimana di Belli Svegli. Sapete che all'interno del nostro appuntamento della mattina, il morning show di Disco Radio, c'è anche una parte dedicata ai nostri amici Belli Svegli, all'interno della quale spesso il nostro Mariolino ci dedica le sue curiosità dal mondo. Senti, Mariolino, so che...
1: Curiosità dal mondo! Perché qui, se non ci sono io, quando è ora, aprono i centri di detenzione estiva?
0: No, i centri di ricreazione estiva.
1: Rigenerazione.
0: Di rigenerazione.
1: Dei genitori. Allora, forse non lo sapevate, ma... Perché ricordiamolo che Alessino ha copiato da me,
0: è certo.
1: Anzi, no... No. C'era una bimba.
0: Sì, è
1: come
0: vero.
1: Come si chiamava?
0: È vero.
1: Vabbè, ci verrà in mente.
0: Sì.
1: Non è vero. Il più lungo attacco di singhiozzo del mondo mai registrato nella storia?
0: Sì.
1: Secondo te, Zio Fabri, quanto è durato?
0: Diversi mesi.
1: È durato ben 64 anni!
0: Olla!
1: E gli è passato, ovviamente, a quello che ce l'ha avuto, grazie a uno spavento.
0: Ma non è vero.
1: Sì, sì, un amico è saltato fuori dall'armadio e gli ha fatto BOO! E lui è morto.
0: Ah, certo, ecco perché.
1: Problema risolto.
0: Infatti. Molto bene.
1: Quindi Marilia, sapete che se uno ha il singhiozzo, come nell'armadio, no, per dire come concetto.
0: Esatto, non nascondetevi.
1: Fatti bere l'acqua al contrario, il mignolo schiacciato.
0: Sette sorsi ritmici consecutivi.
1: Questa non la conosco.
0: È interessantissima. Allora mi prendi un bicchierino d'acqua se hai singhiozzo,
1: sì?
0: Mandi

0: giù dei piccoli sorsi ritmici senza respirare, così, finché non sei arrivato a punta 7.
1: Scusa, me lo rifai il gatto che vomita per
0: questo,
1: un attimo?
0: Questo,
1: scusa,
0: basta per rimettere a posto il tuo diaframma.
1: Mi rifai il gatto che vomita?
0: E poi?
1: Forse non lo sapevate mai.
0: Sì.
1: La sindrome di Quad.
0: Cosa?
1: Quad.
0: Sì, ok.
1: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
0: Oh mamma.
1: Sì. Tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
0: Sì.
1: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
2: Sì. Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Mondo, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
2: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
3: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
2: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
3: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
6: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo a Luca, che è sintonizzato da Buccinasco. C'è anche Clara, che invece è sintonizzata da Novara. Grazie per essere con noi nel corso dell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua con Gordo e Loco.

0: 2019 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, la prima parte che si chiude qui, quindi grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, vi lascio per il resto della mattinata con il Roby che è già pronto per voi.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, il Roby è qua.
1: Disco Radio.
3: Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina, sono Roby.

10 precise precise, ringrazio Fabri Sironi. E ridevo perché? Perché stavamo pensando anche, oh, ma cos'è? Questa mattina iniziamo con un margarita o un caffettino? Non lo so, dipende a seconda delle situazioni, dei momenti della vita, soprattutto di una domenica mattina molto molto calda. Ho già visto un sacco di gente in giro, quella che ha detto, oh, farà caldo, anticipo tutto, mi sveglio prima, vado a camminare, correre. Siete tra questi? Che si fa oggi? Dai, 3938103000, subito You Girl.

oggi è really hot. Così iniziamo anche con un po' di inglesi internazionali. Ci piace tanto, seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, buona domenica mattina, sono Roby Mistretta qui fino alle 14.

0: me lo state raccontando al 393 800 3000.
1: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno. Ruggero da Bergamo. Ciao, stamattina Ruggero. Un bel bagno di sole sul terrazzo
0: e di sudore
1: fino a mezzogiorno perché poi si brucia, e poi vado a pranzo della zia che compie gli anni
0: e fa da mangiare bene,
1: e volevo prendere l'occasione per fargli gli auguri. Buona giornata a tutti, Disco Radio.
0: Ciao a te Ruggero, buona domenica, soprattutto porta anche i nostri auguri alla tua zia.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Let's go! My Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. My Award.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Bell'outfit. Ma non manca qualcosa.
14: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
13: Davvero? Anche per me?
14: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
15: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
18: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
17: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Camic.
19: Sì? Camic, ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Camic e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Camic. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Auguri Goldi!
23: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio.
1: Ciao Disco Radio. Buongiorno. Massimo da Pracellato.
22: Ciao, Max.
1: Si va verso la Sietta.
22: Cioè?
1: 2000 metri. Vai
22: a piedi, allora ti serve la carica giusta. Senti qua,
0: Rhythmic History.

0: ristorante con i genitori, dice anziani, salutoni, saluto a te e i tuoi genitori, vi mando un abbraccio, ma secondo me di tornare a casa non ci avevi mica voglia, o sbaglio?
1: Buongiorno a tutti, giorno. Io sto andando a fare colazione adesso.
0: Grazie, alzato tardi
1: stamattina. In macchina si sta divinamente fuori, nonostante siamo a Dolgiate Olona, sembra di essere al Cairo.
0: E lamentati, sembra di stare in vacanza.
1: Ci mancano le dune e i cammelli e poi la temperatura è quella però.
0: E allora portate i cammelli anche al nostro amico, dai che sembra di stare in vacanza, non lamentiamoci.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it. All'S

Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Dai che cerchiamo di sdrammatizzare insieme questo caldo, ma tra pochissimo parliamo di motorini, anzi un motorino ritrovato, una bella storia particolare. Ma tu ti ricordi il tuo primo motorino? Qual era? In che anno l'hai avuto? Dai, siamo curiosi, raccontacelo al 393 800 3000.

Live to Me su Disco Radio nella nostra domenica mattina. Il remix è quello di Rivaz. State ascoltando la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Giornata di grandi spostamenti, lo percepisco dai vostri messaggi al 393 800 3000. Federica e Domenico da Torino stanno andando in gita verso il Gran Paradiso, credo alla ricerca di un po' di fresco. Una domenica alternativa, domenica di ritorno da Calella ad Asti per Marco, Luca, Lisa, Manu, Dani e Gini. Una grande macchinata, siamo tutti insieme pronti per raccontare anche una storia a lieto fine. Si tratta di un motorino rubato nel 1984, quando questo ragazzo, all'epoca sedicenne, vide crollare secondo me il mondo. Sai, a quel tempo, quando sei adolescente, il motorino per te è tutta la tua vita, soprattutto negli anni 80, 90, primi 2000. Adesso non so se i ragazzi percepiscono il motorino come lo percepivamo noi, come la prima libertà, le prime uscite, era il tuo primo amore, lo cullavi, lo lavavi, lo truccavi anche, perché dai, si modificava anche il motorino. Voi immaginatevi, ma esci e non c'è più, te l'hanno rubato, ma all'età di 58 anni nel 2026 gliel'hanno restituito. In che modo? Semplicemente la polizia stava facendo un controllo, vede girare in strada questo Garelli senza targa, ferma il proprietario, fa degli accertamenti e scopre che era stato rubato nell'84. Risalgono al proprietario, che si sente suonare alla porta, vede la polizia e dice: cos'è? Cosa? Ho fatto qualcosa? Perché la prima sensazione quando ti suonano i carabinieri o la polizia alla porta, ho fatto qualcosa, ti senti un po' colpevole. Invece gli hanno detto: sai cosa c'è? Abbiamo ritrovato il tuo Garelli, quello che ti avevano rubato nell'84. Lì grande gioia, credo che si sia aperto un mondo, anche perché sai, esci a 16 anni, ti rubano il motorino, magari è stato anche oggetto di lotte con i genitori, lo desideravi tanto, ma magari ti dicevo no, non abbiamo i soldi, dobbiamo stringere la cinghia, e comunque dovevi lottare e veramente ti cadeva il mondo sotto i piedi. Adesso che gliel'hanno ritrovato, insomma, una bella storia, lieto fine, sicuramente rimetterà la targa e tornerà a sgasare e a ripetere tutto quello che faceva a 16 anni, forse. Intanto, il vostro primo motorino, qual è stato?

0: Che tal avete avuto? Dai, fatecelo sapere al 393 800 3000. E dei motorini passiamo dalle 2 alle 4 ruote con Clerici Auto. L'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi e solo puro stile. A giugno il tuo crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: something I want to talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
18: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Posto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
19: Garage Flex, buongiorno.
20: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
19: Che veicolo?
20: Un due posti.
19: Ok.
20: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
19: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
20: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
19: Mi sta un po' confondendo.
20: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
21: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
22: Pezzi di vita, pezzi d'adolescenza, i nostri motorini, mi state

0: pubblicato nel 1984, ritrovato e riconsegnato in questi giorni. Ma voi mi state raccontando il vostro primo motorino, amici.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Mario.
0: Ciao Mario.
1: Il mio primo motorino è stato il Bravo della Piaggio.
0: Mamma mia, il Bravo, chi se lo ricorda? Intanto le 11. Chi c'era, Sami?
2: Ciao Disco Radio. Allora, il mio primo motorino era il Sì. E non c'avevo manco 1000 lire per la miscela e quindi andavo a pedali.
0: Vabbè, in un messaggio, non lo so, l'adolescenza di tanti di noi, la miscela, perché non si andava a benzina, si andava a miscela, i pedali, perché il Bravo, il Sì, insieme al Ciao hanno raccontato e...

veramente caratterizzato l'adolescenza di tanti migliaia, anzi milioni di italiani, e quando non c'era Michelle si andava a pedali. Chi si ricorda il tasto per andare a pedali, amici?

0: come volare. E in quei tempi sicurezza zero, emozioni tante.
1: Ciao ragazzi, giorno. Primo mio motorino Pix giallo e blu. E sempre con una ruota. Tamarro. Con la marmitta Pollini.
0: Perché c'era la voglia di truccare i motorini, Pollini, Malossi, carburatori. Quante ne ho sentite a scuola?

0: va un motorino, magari ce la vedo, ce la vedo, su un bel ciao ce la vedo che ti perdi. Mi state raccontando il vostro primo motorino.
1: Io, mio primo bel motorino, il Garelli a tre marce, fantastico.
0: Mamma mia.
2: Ragazzi, dico solo una cosa.
0: Vai, dilla.
2: Booster Spirit modificato.
0: Qua siamo negli Zarri, fine 90, primi 2000, ma sentite questo amico che ricordona.
3: Ciao Roby, allora ciao. Io avevo il Califone, non so se te lo ricordi. Loredano invece aveva la Califina.
0: Allora, Califone me lo ricordo. La Califina non l'ho mai sentita, ma adesso vado a cercare se mi è preso in giro.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Inter.

0: Spar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ci sentiamo,
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: No, no, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
16: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
17: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow! Lo dirai anche tu!

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.

0: 13 anni fa. Mamma, sembra uscito dai al massimo 5-6 anni fa, invece no, era il 2013. Klingon, Jubel, nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend qui su Disco Radio. Questa mattina siete con me. Ciao a tutti, buona domenica. Sono Roby Mistretta. Tanti vostri messaggi sui primi motorini, tanti ricordi, insomma, ne abbiamo sbloccati parecchi. Ma tra poco parliamo di musica, in particolar modo di un supporto nato e uscito il 21 giugno, ma di tanti anni fa. Lo ricordiamo tra poco, anzi vi do anche un piccolo indizio per farvi capire. Vi do un numero: 33.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
0: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana. Da oggi sono già qua e dalle 10 fino alle 14. Qualcuno ha già capito di cosa parleremo tra pochissimo, per gli altri state lì. Musica, si parla di musica, ma se la tua vita fosse una canzone? Dai, facci scoprire qual è. Dici il titolo: 393 800 3000.

That You Want, 1992 su Disco Radio nella nostra domenica mattina. Siamo arrivati al 21 giugno, questo vuol dire che da oggi inizia ufficialmente l'estate 2026, quindi buona estate a tutti cari amici, seconda parte del From Disco to Disco Weekend.

0: oggi con me, ciao a tutti, sono Roby Bistretta, ma il 21 giugno del 1948, oltre ad arrivare l'estate per quell'anno, arrivò anche un supporto fisico che cambiò il mondo della musica. Quel giorno nacque il 33 giri. Adesso non dico chi c'era si ricorda, perché comunque i vinili li abbiamo visti tutti. Il 33 giri, per capirci, è quello più grosso. L'LP, Long Play, venne chiamato così e fu l'evoluzione del 78 giri, nato molti anni prima, nel 1894, dal tedesco Emil Berliner, e quindi quasi mezzo secolo dopo nacque questo 33 giri. Dicevamo LP, questo 33 deriva dal fatto che gira, la musica viene riprodotta girando 33 volte al minuto, ma rivoluzionò il mondo della musica perché si poteva registrare davanti, dietro, lato A, lato B, più canzoni. E nacque un po' anche il concetto di album, quindi quella raccolta fatta, e il 45 giri nacque un anno dopo, 1949, dalla RCA, che poi decretò anche il grande successo dei jukebox, quelle canzoni che raccontavano anche la vita, l'estate, le spiagge, insomma molto bello. 33 giri, caro a tanti, penso che nelle case di tanti nonni o anche di qualche papà l'abbiate visto, qualcuno ce l'ha ancora, anche perché l'abbiamo raccontato spesso, torna, è tornato il vinile come supporto fisico, molto bello. E allora facciamo una cosa, parliamo di musica. Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe? Il titolo al 393 800 3000. Intanto vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna, Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Tutte le sedie e gli orari sul sito locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani.

0: Pagani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Arrigo Boito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Ciao Disco Radio, sono Cinzia da Molteno.
3: Innanzitutto
2: buona domenica, un abbraccio a tutti.
3: Anche
2: voi.
3: A te.
2: La mia canzone, se fosse per la mia vita, quella per la mia vita.
3: Vale.
2: E io me ne andrei di Claudio Baglioni.
3: Bella, io me ne andrei, stupenda! E la tua qual è?
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: risparmio così.
1: Ciao Disco Radio. Ciao. La mia canzone per la vita è,
0: qual è?
1: Bailando di Paraisi. Bello. Meravigliosa.
0: Tanta roba.
1: 1996 o 97.
0: Sei.
1: Uno spettacolo.
0: Io ricordo anche l'altra versione. Intanto Mezzogiorno. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui con voi fino alle ore 14, Paradiso Bailando. Io ricordo soprattutto questa, non so se anche voi collegate, eh?
2: Magnando, magnando, mo cresce un panzo, ciccio, e mi muovo.
0: Leone di Lerna.
2: Magnando, magnando, si è stretto un calzo.
0: Con le sue cover.
2: Ingrassa poco a poco.
0: E tra l'altro, dato che è mezzogiorno, mangiando, mangiando, buon appetito a tutti quelli che stanno per mangiare. Subito novità, Bebe Rexha, David Guetta.

seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Buona domenica, buon weekend, soprattutto buon primo giorno d'estate. Io sono Roby Mistretta, che fate oggi? Dai, raccontatecelo al 393 800 3000. Adesso Anima. You make me feel alive again.

0: tutti i maturandi, perché anche lui sta sostenendo gli esami di maturità 2026 per recuperare quello che ha perso negli anni. Bello, ci piace.
1: Ciao Roby, ciao a tutti, da Marco di Vienna.
0: Ciao Marco.
1: Devo dire che oggi, come primo giorno d'estate, sto lavorando.
0: Ecco.
1: Però ieri sono andato al concerto di Caparezza Sordevolo, quindi fenomenale, il suo primo inizio proprio a Sordevolo.
0: Oh, deve essere stato veramente un concerto pazzesco, perché sento ancora l'entusiasmo nella tua voce, nonostante il lavoro di domenica, il primo giorno d'estate, sento ancora grande entusiasmo. Caparezza, grande, grandissimo della musica italiana, tanti lo conoscono solo per Fuori dal Tunnel, viene a ballare in Puglia, ma ha una, diciamo, storia pazzesca, penna incredibile, insomma, e i suoi concerti sono del live con i fiocchi, molto bello, dai, bellissimo, ci piace. Intanto, vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace, un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault e scopri le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
2: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
3: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
4: Quasi tutto.
3: Cosa manca?
4: Una Jeep nuova.
3: Una Jeep?
4: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
3: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
4: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù e Avarese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Non basta, voglio di più.
10: Più di così.
12: Ancora di più.
10: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
12: Di più?
10: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
12: Di più?
10: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
12: Più di così.
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70%.

0: 20% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Fox Town Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Rain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Disco Radio.
8: Ciao Roby, noi rivolta facciamo una Hawaiian Party per festeggiare la festa della musica. Bravi. 2026, 21 giugno, parte la festa della musica. Grandiosi.
9: E noi ci uniamo con Missing.

0: tutti, sono Roby Mistretta, stiamo spaziando ovunque, abbiamo parlato di motorini, musica, 33 giri, tra poco di fiori, in particolare di uno che esiste da 60 milioni di anni.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle

0: live anche di giorno. Disco Radio.
1: Ormai è tutto frenetico, tutto velocissimo, ma se ci fermiamo a pensare, ad osservare, ci rendiamo conto che alcune cose sono attorno a noi da milioni di anni. In particolare un fiore che esisteva già quando c'erano i dinosauri, e tra pochissimo ne parliamo insieme.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 30 ore su Disco Radio It Is Not Love, nella nostra domenica mattina che sta giungendo ormai verso il pomeriggio, e ci troviamo in quell'orario nel quale molti di voi stanno per andare a pranzo, sono già a pranzo, quindi buon appetito a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, magari lo sai, dai balconi, giardini, chi fa il picnic, chi ne sta semplicemente approfittando con la finestra aperta della cucina, buona musica e un buon pranzo, insomma una bella domenica che passiamo insieme. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta e si parla anche di fiori oggi, quel fiori ma antichi e antichi, parliamo di milioni di anni e qualche dinosauro probabilmente li ha visti, perché a cavallo della loro scomparsa sono comparse anche le ortensie, e lo dice uno studio che da alcuni fossili ha capito che già in quel periodo, 60 milioni di anni fa circa, c'erano questi fiori che ormai colorano i giardini di tante persone, non solo, anche tante aiuole, avete presente, sono quelli a forma di palla, diciamo, che fanno quelle belle pallotte colorate rosa, blu, e ci sono tanti miti, tante, diciamo, analisi, tante anche, diciamo, teorie riguardo al nome dell'ortensia, perché qualcuno dice che non si sia ancora capita l'origine del nome ortensia, c'è chi dice che invece ha la radice latina o da hortensius, e quindi che appartiene all'orto, cresce nel giardino, chi invece la vuole romanzare dicendo che l'esploratore naturalista Philibert lo dedicò alla sua amata Hortense, quindi l'ha chiamato ortensia, da lì insomma il nome. Ci affascina parecchio, e dicevamo, hanno capito che c'era già 60 milioni di anni fa una grande evoluzione per questi fiori che ci accompagnano ancora oggi, hanno capito anche perché che cambiano colore dal rosa all'azzurro, e non è una questione di pH del terreno ma semplicemente d'assorbimento dell'alluminio presente nei terreni, ma questo è un processo molto lungo che dura settimane, quel fiore lo prende, quindi lo assorbe e cambia il colore e ci regala questa meraviglia della natura, molto bello. Le ortense, se ce l'avete in giardino, iniziate a farci caso e rispettiamo un po' di più questo fiore che quasi 60 milioni di anni, è pazzesco, insomma la nostra terra e la natura spesso ci riporta con i piedi per terra e ci fa capire che siamo semplicemente un puntino nella storia e nell'universo. Intanto andiamo da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio, scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile, e a giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato, e con il Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, o sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
3: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
2: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
3: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
2: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Shopping Center, giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: A proposito di fiori, il suo vestito a fiori dei primi 2000 diede la nascita a Google Immagini. Tantissimi cercarono quel vestito di Jennifer Lopez. Molto bello, tutto verde, super colorato, ma adesso la riascoltiamo su Disco Radio con David Guetta.
12: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Brescia qua ci riportano nel 2010, in quegli anni, anzi 2013, si chiamava Timber, loro ci facevano ballare, impazzire, ma lo sapete che il weekend su Disco Radio abbiamo tutte le hit le più ritmate della città che ci accompagnano anche nelle 13. Disco Radio. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui ancora per un'ora in questa seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Lo sapete, lo dicevamo, tutte le più ritmate della città, ma anche quelle nuove, come questa In Your Eyes di Alesso e One Republic.

domenica che ormai sta diventando domenica pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, si chiama In Your Eyes, nei tuoi occhi, ma a questo punto, dato l'orario anche della tua bocca, le tue papille gustative sicuramente stanno andando e stanno godendo magari con un bel piattino fresco per accompagnare questa calda domenica. Allora, se volete portarci a tavola, volete coinvolgerci, magari farci anche un po' di media con una prelibatezza, che si mangia oggi? Cosa c'è nel vostro piattino? Dai, 3938 103.000, subito Shawn Mendes.

0: I Maroon 5, Christina Aguilera su Disco Radio. Moves like Jagger, muoversi come Mick Jagger, ballare come lui magari è l'unico che ce la fa, è Lillo. Non so se avete mai visto una sua imitazione, mi fa impazzire quando cerca di imitarlo. E a proposito di muoversi, ballare, preparatevi, perché tra poco torna il Rhythmic History e andiamo nel 1998.
1: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu. Mua.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio. Ecco, per iniziare alla grande questa domenica pomeriggio serve un bel Rhythmic History già pronto dal 1998. Riavvolgiamo il nastro del tempo per riascoltare Mulella.

0: Hi at the Dream su Disco Radio Rehab e Easy Bisù alle 16:31 minuti. State lì perché ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 92.
1: Buon pomeriggio e buona domenica. Dentro nel nostro fine settimana stiamo praticamente arrivando all'ora della merenda, o chi anticipa anche l'ora dell'aperitivo, no? Ci sta, se siete al mare

0: insieme a Rita ora
1: scusate il gioco di parole.
0: Pensiamo alle vacanze, perché secondo una ricerca commissionata da Airbnb quasi un italiano su due cerca le vacanze autentiche e meno da cartolina, no? Se negli scorsi anni quello che contava era far vedere le proprie vacanze sui social oppure andare nei posti dove qualcuno era andato, adesso tornano le vacanze autentiche, quindi crescono i soggiorni condivisi, piccoli borghi e poi tanti viaggi di gruppo. La nuova villeggiatura passa ovviamente anche da internet, dal passaparola che si trova lì, no? In questo 2026 gli italiani sembrano cercare vacanze sempre più vere, secondo una ricerca appunto commissionata da Airbnb. Considerano il viaggio gli italiani un'occasione per scoprire esperienze genuine, tradizioni locali e luoghi vissuti lontani ovviamente dall'estetica perfetta di cui parlavamo prima, costruita appunto sui social network. Insieme all'autenticità emerge anche un altro trend molto italiano, il ritorno della villeggiatura. Voi vi ricordate quando la nonna diceva vado in villeggiatura? Torna quel termine lì, anche tante delle nuove campagne pubblicitarie per quel che riguarda le vacanze di questo 2026 ci fanno vedere chiaramente, no? Il ritorno a qualcosa di più che fa ricordare la casa, ad esempio masserie pugliesi, le case sulla costa ligure o anche i vigneti nella campagna toscana. Forse non identica alla villeggiatura raccontata da Goldoni nella commedia italiana, questi la conosciamo praticamente tutti. Adesso gli italiani cercano qualcosa di più tranquillo, ad esempio come le vacanze in campagna, ovviamente in famiglia, in coppia oppure in gruppo, magari pochi amici intimi. Per questo noi vi chiediamo, in questo weekend che è l'ingresso vero nell'estate 2026, se avete già scelto dove andare, perché molti italiani devo dire che aspettano l'ultimo momento per prenotare le vacanze, detto che la situazione non è del tutto tranquilla, fattore guerra, fattore ovviamente mancano i soldini e quindi uno aspetta e vede all'ultimo magari qualche offerta. Ragazzi, siete tra quelli che hanno già prenotato, quelli che lo faranno magari in questi giorni, e soprattutto dove ve ne andate? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Ecco appunto, vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi orari su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Bello partire per le vacanze.
9: Sì, ma con quale auto?
8: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
8: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
9: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
8: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
9: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
8: Info su denicar.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Ci siamo, stiamo per chiudere un'altra ora insieme, una decina di minuti prima delle 17. Come sempre, la terza parte del From Disco to Disco Weekend va avanti fino alle 18 e poi la musica senza interruzione fino alle 21. Adesso Jennifer Lopez e David Guetta.
14: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

con la via sotto il naso non ce ne accorgiamo neanche. Questo è del 2022. Bundabash, Analisa Tropicana, a chiudere la nostra terza ora insieme. Le 17 precise. Mamma mia, che discorsi da vecchia che faccio. Sarà perché è domenica, sarà perché fa caldo. Quante volte l'ho ripetuto? Almeno un centinaio. Fatto sta che noi si riparte. C'è una bella novità da ascoltare in questo inizio di ora. Alessio, One Republic, In Your Eyes.

5 e 4 minuti, se vi piace di più diciamo le 17 di questo pomeriggio di domenica, orario questo in cui si può già pensare allo spritz, soprattutto se siete tra quelli che si stanno godendo il relax. Non mi sono ancora ricordata di mandare un abbraccione a quelli che lavorano in questo fine settimana. Abbiamo scelto anche la sua voce, c'è Dua Lipa.

0: un disco dance storico. Se vi va, io direi che tra poco vi porto nel 2000. Adesso vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Space, un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionario ufficiale Renault, scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Let's go! Mighty World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
6: Sogni una cantina a vista?
7: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
13: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
12: Solo questo modello?
13: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
12: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma cosa?
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
17: Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
21: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
22: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
23: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
24: Disco Radio.
0: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Gli amanti della dance storica lo sanno. Ogni ora su Disco Radio andiamo nel passato e ci riprendiamo un disco. Questo dal 2000, Eiffel 65, Too Much of Heaven.

0: Robbie Williams fino al 2013, tra poco 4 senza interruzione, prima il tempo delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale nelle ore pomeridiane sulle Alpi, clima molto caldo ed estivo, con punte infatti che nei grandi centri urbani, specie a Milano e Torino, sfioreranno anche i 37 gradi. Le minime tropicali con caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

4 che abbiamo suonato per arrivare una decina di minuti insieme fino alle 6 in questa domenica. Parliamo di vacanze, valigie estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna e Avenger.

0: Pass Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi orari su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigol
6: a Milano dal 1906.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
8: Ambu, mi piaci tu.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Siamo insieme ancora un pochino, ancora una manciata di minuti, poi vi saluto. Arriva Fabio Marelli per la

0: insieme non termina il From Disco to Disco Weekend. Vi lascio in ottime mani, c'è Fabio Marelli, noi ci sentiamo il prossimo fine settimana. Ciao ragazzi, fate i bravi
1: e buona estate anche da parte mia. Grazie Roby, inizia l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend, il primo di quest'estate 2026, l'ha detto qualcuno? Ve lo ridico io. Da qui fino alle 9, poi ci ascolteremo anche un bel soul set all'interno del Disco Radio Party alle 10 e 11. Intanto partiamo con Ugel, Moving to the Sun.

0: meno, visto il caldo, il giorno più lungo dell'anno, e lo sentiamo bene. You Girl, l'ho detto che era il primo giorno d'estate.
1: Marelli, oh, non ho ben capito. Primo giorno d'estate.
0: Vabbè, non lo ripeto più. Ma quello che non cambia è che c'è la nostra musica senza interruzione, anche per tutta l'estate.

0: E tra poco aggiungiamo pure il 95.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari.

0: e poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sogni una cantina a vista,
6: vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
10: Quasi tutto.
9: Cosa manca?
10: Una Jeep nuova.
9: Una Jeep?
10: Da Auto Locatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
9: Beh, se Auto Locatelli la valuta e la ritira in permuta,
10: si parte con la Jeep giusta. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Camic.
11: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no.
20: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
22: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
23: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
24: Bello partire per le vacanze.
25: Sì, ma con quale auto?
24: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
25: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
24: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
25: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
24: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
25: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
24: Info su denicar.it.
26: Disco Radio. Dai, un altro tassello della storia di Disco Radio degli anni 90 nel Fro Disco to Disco Weekend di questo 20 giugno. Buona estate ancora, dai.

0: che Bring in Love nel From Disco to Disco Weekend, giusto per ricordarvi che questa è musica che votate anche voi nel Music Club, il nostro sito, la nostra app, anzi scaricatela, aggiornatela anche per tutta l'estate, potete vincere i nostri regali. From Disco to Disco Weekend che va avanti.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ancora musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend di questa domenica, benvenuti. Caldo a parte, è tutto una meraviglia su Disco Radio ogni sabato e domenica. Insieme a me, fino alle 9, sono Fabio Marelli, tanto Sebastian Ingrosso, arriva Reload.

0: Garrix, Ed Sheeran. Si comincia a ritornare indietro dalle piscine, dal mare. Noi con voi fino alle 9. E per chi invece è pronto a partire per le vacanze, avete fatto le valigie, tutto pronto, manca solo l'auto giusta, la trovate da Autolocatelli. Vi aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire con voi. Autolocatelli a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio, Locatelli Group.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Non basta, voglio di più.
2: Più di così.
1: Ancora di più.
2: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così.
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
10: Hambù, mi piaci tu.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: C'è chi rientra da Rimini, c'è stata la nostra notte rosa con la festa di Disco Radio RDS. Tantissimi grazie per i tanti messaggi anche in questa domenica. Fra un disco e un disco weekend, tra poco una bella novità. Sono Fabio Marelli, intanto Talk to You Another
13: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Lei è Julia Church, Shades of Blue con John Summit di Vault. Novità delle 7 del From Disco to Disco Weekend. Apriamo una nuova ora, la seconda. Arriverà un altro Buried with History. Questo tra poco. Intanto benvenuti su Disco Radio e buona estate.

0: Drop the Pressure nel Front Disco to Disco Weekend 2004. C'è anche la versione remix del Soul Set che vi invito ad ascoltare, magari passa più tardi. Tra poco, 91.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Let's go! Mind the World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mindtheworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigol!
10: A Milano dal 1906. Il ristorante

0: Location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
5: Peugeot 208 da 17.990 euro,
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Info su denikar.it.
6: Disco Radio. Eccoli gli anni 90 che tanto ci piacciono, che hanno fatto la storia di Disco Radio. 1991, come vi ho detto un secondo fa, Stefano Secchi, Orlando Johnson, Keep on Jamming. Rhythmic History.

0: po' di cose.
1: Cosa?
0: Ma non è che vai in vacanza settimana prossima.
1: No, da domani, anzi, nuovi giochi con la versione summer dei Play the Game.
2: Fortunata di oggi è Melania.
3: Melania, Melania.
2: 1, 8, 70.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così.
3: No, nel senso.
2: Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania.
3: Che
2: come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Buona domenica, il Frodisco Todisco Weekend, primo della nuova stagione estiva. Vi accompagniamo anche d'estate con la nostra musica, senza interruzione. Sono Fabio Marelli, le prossime si riparte dal remix di Rivaz, un'altra delle più forti del Frodisco Todisco Weekend. Lie to me.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Rockstar nel Frandisco to Disco Weekend.
1: Casoncelli.
0: Facciamo in serie, altro che Casoncelli. Anche nel weekend mi storpiate il nome. Invece c'è un nome che conoscono tutti: Clerici Auto. Significa efficienza, risparmio. Scoprite Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il city crossover tecnologico che cercavate è vostro a partire da 20.900 euro con ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer avrete un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù, Saronno o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani.

0: Pagani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Andiamo incontro all'ultima ora del From Disco to Disco Weekend, poi grande festa anche questa domenica, è il primo disco radio party dell'estate, vedrete e sentirete anche con il Soul Set, ci ascolteremo un sacco di bella musica insieme 22-23. Sono Fabio Marelli, ma adesso Calvin Harris.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: The Rex insieme a David Guetta, era Sad Girls, è l'ultima novità di questo From Disco to Disco Weekend, edizione domenica.
1: Buonasera Fabio.
0: Buonasera.
1: Buonasera Disco Radio.
0: Buonasera a tutti, ultima ora con la nostra musica senza interruzione, si riparte da Robbie Schulz.

0: Electronic and Use dal 2016, When I Find My Love. Tra poco invece si torna indietro fino agli anni 90. Prima però vi porto a cambiare auto. Questo è il momento giusto. Per tutto giugno da Autovip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna: nuova Clio, Capture, Austral e Space. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. Autovip, concessionario ufficiale Renault. Tutte le sedi vi aspettano a Torino, in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, a Chivasso, Pino Torinese, nella nuovissima sede di Moncalieri, via Cavour 7.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days.

0: Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
3: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
2: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
4: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
5: Quasi tutto.
4: Cosa manca?
5: Una Jeep nuova.
4: Una Jeep?
5: Da Auto Locatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
4: Beh, se Auto Locatelli la valuta e la ritira in permuta,
5: si parte con la Jeep giusta. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
15: Bello partire per le vacanze.
16: Sì, ma con quale auto?
15: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
16: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
15: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
16: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
15: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
16: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Disco Radio. Facciamo gli ultimi quattro salti con la storia del ritmo. Poi in un'ora l'Extended Version di Trichisto ce li regalerà dalle 9 alle 10. Poi dopo sul set insieme a me. Ma adesso Cartoon.